moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

parler comme la première fois. Corné.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
0: No, lo calci tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
0: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
1: Accetto la sfida.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono anche castelli nel mare. Ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri. Per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu quando

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

vita per cercare di capire il finto inverno, mi sto quasi per non solo cercare di capire se poi alla fine

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

0: Sole Luna.
1: Radio da di un Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto

0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: Song for you. You might recognize this one.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

La volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo, guardami negli occhi come fossimo complici.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un

toccasse a me, o esperienze capaci, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa.

all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza rossire.

0: mi ami.
1: Magari, magari.
0: Mi ami.
1: Magari. Magari.

lì, mi disse prendimi.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: innamorata piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Amo gli italiani. Così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24. Musica italiana e straniera, a senso alternato. Con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla, né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sa sa sa sa sa. Uno, due, tre, prova, provolone.

abbiamo salame Napoli, abbiamo anche salame ungherese, parmigiano reggiano, abbiamo l'anduja. Buonasera, buonasera a tutti. Al momento non c'è Foxy. E ai piatti naturalmente vai Black. Basta, basta, Black.

4 minuti alle ore 18, 14 agosto 2026. Siamo alla vigilia di Ferragosto. È arrivata la Paola. Quindi diamo la buonasera a Azzurra, Angie, Angelo Baffo, Fenice, Alize. Poi abbiamo Paola, Ciro, Whisky, Pirlotto, oh Pirla, Bunny, Bello, Michele, Hulk, Melody, Shaki, Felix. Grazie, Shaki.

Domani non facciamo spam, giusto? 15 agosto. Saremo un po', chi fa niente, dai. Normale, tutti in vacanza.

Beh, come avete mangiato l'altra notte, il giorno del mio compleanno, la notte, ragazzi? Io mi sono dimenticato pure di andare a pagare. Sì, mi è arrivata una fattura del 26.410. Vabbè, dai. Con la bocca magnato, Angelo. No, devo sparire. E chi lo deve pagare?

non riesco a capire perché quella. Shaki, fatti una passeggiatina nei Power, vai a vedere perché sto app che ho comprato io non esce, ha messo bene. Grazie, grazie, grazie Marika.

Niente, ho copiato tutto il codice, però non esce il cappellino, eppure l'ha messo bene, mi ha mandato la foto, il codice è quello, però non c'è, il cappellino non c'è. Dovresti vedere quel Hat 2, qualche codice un po' che si avvicina al colore rosa. Buonasera, Angie! Cappellino di Foxy, come lo vedi? Non c'è.

bada. Quello là ho preso, abbiamo messo il codice, ma non esce per niente. Adesso mi porterà il PC, vediamo un po'. Az 2, sì, quello. Ma non è un cappello quello? Hat, cancelletto, H.

0: Andiamo ancora ritmici.
1: Ancora? Siete tutti pronti?
0: Sì.
1: Abbiamo spostato la macchina. Buonasera Giuseppe.

No, no, è un live, Angelo, non è facile cantare sta canzone. Non ce la fa, non ci arriva nemmeno lui, Sala di registrazione è un fatto, ma quando devi cantare dal vivo, non ci arriva nemmeno lui,

sono delle note, praticamente sono irraggiungibili, ci riesco solo io e ci riusciva prima Giuni Russo, vi ricordate? Siamo in due. Adesso mo Giuni Russo non ci sta più, soltanto io. Quanta vita c'è, non smetti mai. Ha capito? Eravamo due, io e Giuni Russo. Dei due uno doveva morire, è morta lei, perché io sto ancora qua. E soltanto io ce la faccio, Hola perlita, vamos a ver se tiene copia. Se me escucha, hola.

0: grazie, grazie, ma che bravi, eh.
1: Tolgo le cuffie.
0: Diamo la buona stardessa a Perlita. Hola, hola, hola.
1: Le mani tutti.

per Shaki. Perché non è GTM One Plus, questa è la Decadence. Serge Gainsbourg e J.M. Birkin. Mua.

Quanto è bella però, eh? No, Decadence. Altri tempi, eh? Mi ricordo quei tempi, mi ricordo per sentito dire, non è che l'ho visto io, che l'uccellino di Michele ancora volava, poco poco, però volava a quei tempi. Parliamo degli anni 70. Poi non è che se ne volava una tonnata, è morto l'uccellino. E l'uccellino quanto può durare?

Adesso mo questa canzone la cantano a tutti i funerali. Per la perdita del caro uccellino. Si chiamava, si chiamava Michelino.

Questa è Life is Life. Vediamo se dura troppo. Quanto dura? 6 minuti. Se no la sfumavo, eh.

arriva la richiesta di Perlita. Pronta Perlita? Versione dance, amigos para siempre. Olimpiadi Barcellona 82, 92, 90 e 2.

0: bastasse.
1: Chucky per Biggio ha scelto Se bastasse una canzone. Da. Saranno passati 40 anni più. E lui è Eros. Mua.

0: Vai, saluta tutti a mano.
1: Allora, cominciamo. Buonasera Azzurra, Mamma Mia, Marica, Fenice, The Crew, Alice, Paola.
0: Anche Foxy devi salutare, ai, perché tu sei Grazia.
1: Io sono Grazia,
0: okay. Fenice.
1: Fenice, The Crew, Alice, Paola, Ciro Becchino, Whisky, Pirlotto, Banni, Franci, Perlita, DJ Bello, DJ Giuseppe, Hulk, Melody, il nonno, Felix e Shaki, che è un'altra uscita forse.
0: Shaki non c'è? È uscita?
1: Sì, è uscita.
0: No.

0: Vediamo un po' chi sta cantando.
1: Adesso sta cantando Scorpions, Still Loving You.
0: Per tutta la chat di radio.
1: La chiama tutta la chat di Radio Sole e Luna.

0: anche.
1: Poi lo rifacciamo, dai, l'importante è che vediamo un attimino il cappellino perché non esce, no, poi dobbiamo trovare il codice lì. Anche perché costa 500 tap.

0: È una favola, eh. Che favola, io le
1: Ciao, buonasera Daniele, Federico.
2: Il Pinocchio.
3: Mi guardo e mi viene da ridere. Come sono buffo ora che non sono più un burattino.
1: Adriano Celentano.
3: Vi ricordate?
1: Allora, ballata di

0: saluta Federico e poi chi è entrato? Lo sai che mi ricordo. Federico e Daniele.
1: Ciao Federico, ciao Daniele, buon ascolto.
0: Da?
1: DJ Grazia.
0: Ok.

0: Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò.
1: Ciao, sono io, Franci. Buonasera, Nico.
0: Ancora 100 donne.
1: Buonasera da Franci.
0: E non avrò mia donna.
1: Franci di San Benedetto del Tronto. Ciao, Nico.
0: Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fatta dai capelli color turchino, sei stata...
1: Ma che c'ho la voce femminile, mo?
0: Burattino. Credo proprio che nessuna donna...
2: Ciao Nico, buonasera da Micione, da...
3: DJ Grazia, buon ascolto.
0: Credo proprio che nessuna donna al mondo...
1: Di San Benedetto conosco soltanto l'aranciata, aranciata San Benedetto, non è che sia manco la fine del mondo, decente, una schifezza.
0: Ora sta per cominciare.
1: Ma che canzone è questa? Shaggy, ma che canzone mi fai mettere?
0: Credo proprio che sia un pasticcio, anzi... Credo che sia un pastocchio.
1: Sistemiamo un attimino i giri. Ma vai in buona pirla, eh? Ma vai in buona ne pirla, terrum, terrum.
4: La macchina del capo, c'ha un buco in un...
1: Ciao Cyberman!
4: La macchina del capo,
1: la macchina del capo,
4: la macchina del capo, c'ha un buco in una...
1: Terrum, terrum, vai in buona terrum.
4: E adesso tutti assieme, avanti col mimo. Invece della parola mimeremo il concetto. Non diciamo più macchina ma brum.
1: La brum del

0: Long ladies and gentlemen.
1: Si dice che, beh, poi la masticata moltissimo e fin quanto diventa bella molle. Poi prendete una mano, meglio la vostra, e tirate fuori il chewing gum e fate il tiramolla come sto facendo io. E adesso tutti assieme.
2: La bronte, jump skill.
0: Allora, mandami tutto il codice un'altra volta, Sciacchi, che adesso mo vado al PC della Grazia, vediamo un attimino e mi dai tutto completo, dai.

0: da Mosca, ultimo brano, pronta la Frenzy? Ok, poi guardo. Grazie.
1: Sì.
0: Penso che è arrivato il momento di salutare piano piano un po' tutti. C'è Nico che non t'aveva mai ascoltato.
1: E io mai ascoltato.
0: Lui pure abita. Dove abita? Ascoli? Comunque nelle Marche. Dalle parti di Frenzy. Ok? Vabbè. Allora, vogliamo salutare un po' tutti? Lo fai tu? Dai.
1: Buonasera Federico.
0: Avvicinati.
1: Allora, buonasera Federico, Azzurra, Daniele, Marica, DJ Foxitello, io, Fenice, The Crew, Alice, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Vanni, Frenzy, spero che sia pronta, Perlita, Nico, DJ Bello, DJ Giuseppe, Hulk, Melody, il nonno, Shaggy e Felix.
0: Manca Dina, la vogliamo torturare? Ah, la vogliamo bastonare? Manca, non è entrata. Vabbè, dai, faremo i conti.

0: sparano verte mast la mosca. Va bene, dai, pronta già la Frenzy? E quindi grazie a tutti, io mi diletterò un attimino al PC per vedere il PC della Grazia. Che problemi ha? O so scemo tutto io che non riesco a mettere il codice? Vediamo un po'. Grazie ancora a tutti e ci sentiamo domani. Siccome che domani è libera, non lo so se devo fare una, due ore, non c'è problema. Chi è disponibile?
1: Magari faccio pure io un'oretta da sola.
0: Da sola? Se sei capace ti faccio fare da qui, sì. Però, perché, ok, ancora per fare da sola ancora è presto.
1: Anche, okay. Anche solo 10 minuti di tasca.
0: Ah, ok. Grazie a tutti ancora e diamo la buona diretta a...
1: Frenzy.
0: Allora 3, 2, 1 ancora, grazie, vai, buona diretta, Frenzy.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica. Le emozioni. I sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, amici e amiche di Radio Sole Luna. Ringrazio Micione e Grazia per il passaggio di console. Bellissima diretta come sempre, bravissimi. Inizio con ringraziare i nostri due titolari, Shaggy e Micione. Saluto a Michele, Giuseppe, DJ Bello, Nico, Perlita, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, a Paola, a Fenice, ad Alice, a The Cross, a Fenice, a Marica, al mio amore Daniele, ad Azzurra e a Federico. E vi auguro un buon ascolto. Grazie a tutti per la buona diretta.

In arrivo Rosario Miraggio con Vivi come tu. E diamo il benvenuto a Vio.

e diamo il benvenuto a Cata. Grazie per la buona diretta, Cata. A te un buon ascolto. Insieme, e si sapesse che non ti cercasse più.

Il prossimo brano lo vorrei dedicare a tutti i birillini blu. Francesco Renga, ci sarai.

E adesso è in arrivo una dedica per il DJ che verrà dopo di me. Tutta per te, Nico. Non mi dire di pronunciarla perché non lo so fare. Per Nico.

Ragazzi, siete pronti? Arriva il bravissimo Nico che vi farà ballare. Nico, sei pronto? La console è tutta tua. Fammi un segno

Ok, Radio Sole Luna, Radio Sole Luna, bellissima questa serata, bellissimo questo vibe. 20.01 l'ora che indica qua sul mio computer, oggi 14.08.2026. Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna. Ma siete tutti? Facciamo la presenza? No, sì. Un abbraccio, un saluto in musica dopo tutta questa ferie. Mamma mia, quanta ferie ce l'abbiamo. Parentesi, non sono d'accordo con questa ferie, tutta così una botta, un mese, non so da quando sto a casa, mi sono scordato da quando sto a casa, ma cioè, era meglio che 2 o 3 mesi si lavora, una settimana ti lasci a casa, per me era meglio così, però dai, ognuno con la sua abitudine. Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna, buonasera Radio Ideal, buonasera Radio Amiche, a tutti quelli che ascoltano in diverse media player, diverse piattaforme, console, eccetera. Iniziamo a salutare i titolari di questo bellissimo radio, Micione Shaki. Un abbraccio, un saluto. Ringrazio a amica mia Franci per il passaggio del console. Ho ascoltato tutta la diretta tua, eh?

0: lingua della musica. Sei su Radio Sole Luna.
1: Sei su Radio Sole Luna. Super ciao della Paris, fratello mio Sandu. Un abbraccio. Ombra zigiare. Ok, ok, iniziamo a salutare, dai, iniziamo a salutare perché il tempo passa, il tempo passa. Salutiamo i titolari di questo bellissimo radio, come dicevo, Sciacchi Micione, Franci, grazie per il passaggio di console, una bellissima diretta hai fatto, Franci, grazie, DJ Giuseppe CT. Dottor VG, DJ Bello, Pellita, buonasera. Kata, sì, oggi voglio. Cyberman, buonasera. Ciro Becchino, Paola, buonasera. Felix, buonasera anche a te. Alize, Fenice, buonasera. Marica, Vio Viorel, Daniele, ciao Daniele. Rottweiler, Azzura, buonasera fratello mio Sandula Paris. Buonasera Yolanda, buonasera Nea Cornel Besoio. Buonasera Vancouver Canada, DJ Pogo. Mamma mia quante siete. Sciacchi, sei d'accordo che mi lasci un quarto di ora per salutare tutti? Perché sono tanti, guarda, io inizio a salutare tutti questi che sono anche di quell'altra parte, finisco alle 20 e 20 minuti da salutare, dopo inizio la diretta. Però lo sai che faccio, un abbraccio, un saluto in musica a tutti voi. Vi ringrazio perché siete qua. Certo che si balla, quelli che non state a cenare, sicuramente ballate qua con noi. Ho preparato, sta preparando un brano, un canzone, come si dice meglio? Micione, come si dice? Un canzone o un brano? Qual è la parola giusta? Che sicuramente lo dedico per DJ uscente, per bravissima Franci. Però dimmi come si dice meglio, un brano, un canzone? Boh, non lo so come si dice. L'importante è che si ascolta con l'orecchio e si capisce con il cuore. Sciacchi, grazie boss.

0: Buonasera a tutti voi. Ma vi divertite, no?
1: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
0: Lo dedico specialmente per Franci. Yo. Ai ai.

Questo è il vibe del venerdì sera. Divertitevi. A tutti voi un abbraccio. Ma quanto siete belli quando ballate.

0: Ok, tu dici Roa di Minezzi, Romanian Song. L'ho dedicato specialmente per DJ Franci.
1: Musica per voi, musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole Luna.
2: This is DJ JBL80. Car audio speaker test.
0: Ladies and gentlemen, madame e messie, windows, signori e signore,
2: doors closed,
0: che il piacere dei misuri,
2: doamnelor
0: și domnilor, bine ați venit, welcome.

0: della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
1: Ladies and gentlemen, welcome. It's my life. Remix 2026. Ma certo che si balla. Oh. Selecta. Come on, you.

0: Da, m-am întors din România ieri. Ieri dimineață. Wow! It's my life.
1: Della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi e musica on air.
0: Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna. 15 minuti sulle ore 20 in questa bellissima serata del 14/08/2026. Sei connesso con la musica sventa, con la musica buona, certamente che si ascolta solo sulla Radio Sole Luna, in questa sera anche sulla Radio Ideale. Buonasera a tutti. Divertitevi. Un cambio di PC. Vendo lavatrice usata. 92 anni di fabbrica.

0: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Buonasera a tutti voi. Eccoci Franci.

signorina. Buonasera signorina, Radio Sole Luna ti saluta e te dà benvenuto. Signorina, ciao ciao. Buonasera. Wow. Buonasera. Questa è la musica.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: This is a spectacular Kimo Sound per tutti voi. Ascoltate quanto è bello.

Kedvesért Jeremy Suraim, szép estet kívánok mindenkinek! Buonasera a tutti quelli che ascoltano Radio Sole Luna, Radio Ideale, tutte le radio collegate con questo bellissimo radio che si chiama Radio Sole Luna. Buonasera a tutti voi.

Marika. Ok, ok, prossimo brano lo dedico specialmente per Mr. Claudio. Mommy Blue, welcome.

prossimo brano lo dedico per il mio fratello Sandokan in Parigi, Maestro Pogo, Adrian che mi ascolta da Chicago, United States, e per tanti amici che sono i camionisti che questa sera sono parcheggiati sui parcheggi dell'autogrill sull'autostrada del tutta l'Europa. Per tutti voi.

devo salutare anche l'amico mio dal Ghost, Alex. Buonasera Alex, ti ringrazio per la tua presenza. Ghost Italia.

0: Are you ready?
1: Y'all ready for this?
0: Tanto questi remix dal 2026, diciamo dall'inizio dell'estate del 2026, secondo me sono molto, cioè, molto caricate, tra virgolette. Poteva essere un po' meglio.
2: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi. È
0: perché sicuramente sono tante che sono create con la intelligenza artificiale. Come anche questo. Pourquoi te vas? Je vous compris la question. Madame et messieurs, bonne audition avec moi. Très très très bien. Mes amis.

Vabbè. Hogy vagy? Szép eset kívánom mindenkinek. Köszönj ben, Bobe. Sto preparando qualcosa per te, per Kata, per Hul, per tutti quelli che amano e gli piace la musica ungherese. A me sicuramente. Romanienber. E in voglio Romanienber, again. Köszönj ben, Bobe.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Choisi, figlia.

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: Ci ritorniamo in Italia sicuramente, 20-19 minuti fino alla fine della mia diretta. Iniziamo così, Century Fox, 29. Buonasera. Chi si ricorda questa? A far l'amore?

This is a party, questo è il party del Radio Sole Luna in questa bellissima serata del 14.08.2026. Ha iniziato Milcione insieme con la Grazia, l'ha continuato Francia, adesso sono io, dopo di me sicuramente Dr. Luigi Step fa la chiusura di questa serata. Divertitevi!

Questa sera si ballano insieme fino alle ore 20, 23. E Radio Sole Luna sicuramente ti garantisce il divertimento con i bravi DJ, con un bravissimo staff. E fino alle ore 23 si balla insieme con Dr. VG Step. Ricordate, vi lascio gli ultimi 10 minuti per prepararvi un caffè e ritornatevi qua per ballare.

0: Home in my heart. Ritornate in mio cuore. Yes, of course.
1: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schermi.
0: It's the old Jack. Bravissimi. Guarda come si balla. Mono mono. Oh yeah.

Hit the road, Jack. Welcome. Oh, woman, oh, woman, don't you

Afro House, Maria Maria, Ricky Martin. Vai con Dios, andiamo avanti.

0: Vaya con Dios 2025 Remix Dance per tutti voi. Permesso, signora.
1: È d'onore.
0: Lo dedico per tutte le donne che questa sera sono state qua con noi, hanno ballato sul chat del Radio Sole Luna.
1: Che non riesco a smettere.

permesso, signora. Ma il tuo corpo dice. Bellissimo questo canzone. E la notte cade su di noi. Tango Disco Remix. Per tutte le signore del chat della Radio Sole Luna.

Hulk, buonanotte anche a te, grazie per l'ascolto. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine della mia diretta. Come dicevo, come lo dico da solito, a stare insieme, a ballare insieme, a stare bene tutti qua sul chat e anche quegli altri che ascoltano quell'altra parte, tra virgolette, della radio ideale, tutti amici miei di quell'altra parte, dico di quell'altra parte perché cerco da imparare qualcuno a venire sul chat, ma è difficile. Dico subito, un amico mio, camionista, amico mio, che ci vengo col camion fino in Ancona invece di andare sul chat, perciò non tutti lo sa a venire a ballare qua con noi, ma ascoltano in diverse media player. Siamo connessi in questo momento in tutte le radio amiche e in tutte le piattaforme. Dopo di me vi ricordo Dr. Luigi Step, penso che ho pronunciato bene. Ringrazio il titolare di questo bellissimo radio, ringrazio il staff, ringrazio a tutti quelli che questa serata mi siete supportati per 60 minuti. Vi ringrazio e ricordatevi che la musica si ascolta con il cuore. Grazie mille a tutti, fino alla prossima, ciao ciao, tante cose belle, buon Ferragosto a tutti, ciao ciao, libero!

Bene, buonasera amici di Radio Sole Luna, ringrazio Nico per il passaggio della console. Ottima diretta Nico, tranquillo. Poi per quanto riguarda il mio nick, non ti preoccupare, anche se non lo pronunci bene, non fa nulla, non è che siamo a scuola qui, che dobbiamo stare a pronunciare bene tutto. Bene, vado a salutare tutti gli amici di Radio Sole Luna che sono qui con me, mi hanno già dato la buona diretta, buon ascolto a voi. Io purtroppo non saluto tutti perché non riesco a vedere tutti i nick vostri, quindi accontentatemi. Saluto Shaki e Micione, i due titolari che ci permettono di fare radio su questa bellissima radio Sole Luna, e quindi grazie a voi che ci permettete di fare tutto questo. E allora, come detto già prima, anche scritto in chat, stasera non c'è nessuno dopo di me, quindi io ho deciso di continuare la diretta dalle 21 fino alle 23. Avremo tanta bellissima musica, più se ci saranno alcune dediche richieste, perché no? Accontentiamo qualcuno anche.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la tua radio del cuore. Buon ascolto.
1: Va bene, noi andiamo al 1983 per ascoltare uno dei primi brani di questa sera. Intanto salutiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Sole e Luna che ci stanno ascoltando. Arrivano i Laid Back Sunshine Reg, ve la ricordate?

Bene, bene, abbiamo ascoltato così Lay the Back Sunshine Rag, questo brano che è stato parecchie settimane in classifica e poi l'abbiamo ascoltato anche a Super Classifica Show, bellissima trasmissione all'epoca condotta da Maurizio Seimandi. Prossimo brano invece ce ne andiamo al 99 per riascoltare il brano di Lene Marley, Playing in My Game, buon ascolto.

Bene, bene, io avevo preparato un brano per Grazia. Vi voglio dedicare questo brano. Intanto prendete questo, Grazia. Laura Pausini, Estate. Ho capito che ti piaceva Laura Pausini, 2018 questo brano, Poi magari, visto che ho capito che solo adesso che sei Grazia, io poi ti metto il brano tuo a richiesta.

0: radio è in onda il disco richiesta.
1: E allora arriva subito il primo disco richiesta di questa serata, che mi aveva richiesto Anna Solare, che voleva ascoltare MRP I Love You Because, è il titolo di questo brano e noi ce l'andiamo ad ascoltare, tutto per la gentile richiesta di Anna. Allora buon ascolto, Anna.

Allora, prossimo brano che va in dedica tutto per Sciacchi, questo qui. Abbiamo scelto Renato Zero il cielo, 1977. Buon ascolto a Sciacchi.

0: radio è in onda il disco richiesta.
1: Allora, ancora richieste su Radio Sole Luna. Anche Kat ha messo i gettoni qui per qualche richiesta. Dice: dedicami qualche brano. Io ti dedico Tintarella di Luna. Lei è Mina dal passato. Credo che la conosci. Tutta per Catwoman.

0: State ascoltando mi ritorno in mente.
1: Mi ritorno in mente.
0: Al microfono, dottor Vijay Stay. Buon ascolto.
2: Va bene, noi continuiamo ancora con la bella musica su Radio Solo e Luna. Questo invece va per tutti e due i titolari, Shaki e Mecione, Neil Diamond, September Moon. Buon ascolto a voi amici di Radio Sole Luna.

E mi pare che è ritornata DJ Foxy. DJ Foxy, batti un colpo se ci sei. E che poi sarebbe sempre grazia. Noi gli andiamo a dedicare quello che ha richiesto lei. 883. Hanno ucciso l'uomo ragno dal 92.

0: Intanto noi speriamo che la musica della regia sia di vostro gradimento sempre.
1: Chi sia stato, non si sa, forse qui.

0: E così abbiamo dedicato questo brano tutto per la nostra DJ Foxy. E adesso andiamo con il prossimo brano, un nuovo singolo uscito proprio in questi giorni.
1: In radio state ascoltando un nuovo singolo.

0: arrivati da un mondo lontano, spesso noi non ci riconosciamo, ora ci ripariamo dai giorni che crollano piano.
1: Michele Zarrillo, ti amo, 2026.
0: E che cela il dolore che porti nel tuo sorriso.
2: In radio gira un nuovo singolo.

E noi continuiamo, sentite che bello questo brano di Iva Zanicchi, scritto anche questo dal bravissimo Margioglio e poi con la collaborazione di Umberto Balsamo. Chi mi darà 1984 Sanremo.

0: Sole Luna, la tua radio del cuore. Buon ascolto.
1: E sempre si continua al ritmo della musica 80s che ci ha fatto ballare. Anche questo è un bellissimo brano dei The Bars, Rhythm of the Night. E noi ce lo riascoltiamo. Ancora ottima musica su Radio Sole Luna.

Allora abbiamo ascoltato i The Barsh, Rhythm of the Night, 1985. Prossimo brano arriva Fulminacci, Stupida Sfortuna, dal 2026.

Ma pensa un po'. Bene, io ripeto che non saluto mai quasi tutti perché non ci vedo tanto bene e quindi faccio fatica a vedere tutti questi nick. Comunque ringrazio Maurizio, il tuo lo riesco a vedere. Ciao Maurizio, grazie per la... che dici che la musica ti piace, sono contento per te.

0: State ascoltando mi ritorno in mente.
1: Mi ritorno in mente.
0: Al microfono, dottor Vijay Stay. Buon ascolto.

Allora, nel frattempo che parte il brano per Giulia, noi ci ascoltiamo De Giornalisti, il brano Riccione. Andiamo tutti a Riccione, amici. Però per divertimento va benissimo Riccione, c'è tanto movimento, tantissimi VIP, ma come mare quello della Calabria è bellissimo.

E dunque arriva il brano per Giulia, che è stata Maurizio. Giulia, Gianni Togni, tutto per te questo brano. Buon ascolto.

E così abbiamo dedicato e riascoltato dall'84 Gianni Togni, Giulia, per accontentare la collega di Maurizio, Giulia, che si chiama lei così, e noi abbiamo pensato di dedicargli quel brano. Adesso arriva Achille Lauro, da Sanremo 2025, Incoscienti Giovani.

E va bene, adesso arriva a settembre. C'è chi è andato in vacanza, tra poco riprenderà anche a lavorare. E che brutto svegliarsi la mattina con gli zero assoluto in testa. Ve la ricordate questa? Dal 2007.

E va bene, abbiamo ascoltato anche Zero Assoluto con questo brano Svegliarsi la mattina 2007. Noi ritorniamo indietro per andare ad ascoltare un bellissimo brano di Michael Jackson, il re del pop, Wanna Be Starting Something. Buon ascolto.

0: E adesso è arrivata Anna. Almeno il tuo nick lo vedo bene, Anna. Bello grande. Ciao Anna, buon ascolto. Wanna be starting something, Michael Jackson, il re del pop, che abbiamo ascoltato su Radio Sole Luna.
1: State ascoltando mi ritorni in mente.
2: Mi ritorni in mente.
1: Al microfono, dottor Jay Stein. Buon ascolto.
0: Ebbene, si continua ancora con la bella musica su Radio Sole Luna, con Edoardo Bennato si continua.

Edoardo Bennato che già varca la soglia degli 80 anni, io pensavo che avesse di meno di 80. Con questo brano bellissimo, Ok Italia, buon ascolto a voi amici.

0: onda. In radio è in onda il disco richiesta.
1: Vola una triste canzone nel blu della sera.
2: Allora andiamo col primo, con un altro disco a richiesta, che non è il primo, ce ne sono seguiti tanti. Questo lo andiamo a dedicare per la mamma di Anna, che ci ha richiesto Omar Codazzi, Profumo di mamma.

E salutiamo anche Angie, mi pare di leggere. Comunque buon ascolto, dottor Bugei, step in console fino alle 23 circa, più tutte le richieste che abbiamo.

E allora andiamo avanti, invece dopo esibizionista Annalisa arriva questo brano di Cesare Cremonini, Marmellata 25. Questo è del 2005, buon ascolto ancora con la musica su Radio Sole Luna, la tua radio del cuore.

Dunque il prossimo brano dopo Cesare Cremonini, Marmellata 25 2005, andiamo con il prossimo brano che arriva dal 96, lui è Alessandro Mara, Ci sarò.

bene, lo dedichiamo tutto per Rita che è arrivata qui di fretta e di furia. Forse non voleva mancare per ascoltare la mia diretta. Grazie Rita, comunque buon ascolto. Tutta

0: a bagno.
1: Oh, è quello che dico sempre io quando c'è l'appuntamento dove si magna, mai rinunciare, soprattutto se vi invitano, così non cucinate mai voi.

0: E allora così abbiamo dedicato anche un brano per Vita, che è arrivata in questo momento da poco. Alessandro Mara, Ci sarò, 96. Noi continuiamo. E allora ancora c'è il ritorno di Omar Codazzi per Anna. Lo dedica sempre per sua madre. Rossa Rosa. Omar Codazzi. Ancora un disco a richiesta.
1: Il radio è in onda.

0: E va bene, abbiamo dedicato quest'altro brano di Omar Codazzi, Rossa Rosa, per Anna. Prossimo brano arriva La Sera dei Miracoli, questo bellissimo brano davvero bello di Lucio Dalla, che è stato scritto quando lui abitava a Roma, per un periodo abitato a Roma, e ha scritto questo brano. Lucio Dalla,
1: Miracoli, fai attenzione,

Bene, dopo questo brano arriverà Firenze Santa Maria Novella. Chissà se riconoscerete questo emergente artista, ma non professionista, non sono professionista. Ce l'ascoltiamo.

Ebbene, dopo aver ascoltato questa mia interpretazione, naturalmente ero io, e ci andiamo a riascoltare ancora un brano di Gianni Togni, Che colpa ne ho. Sentite che bello questo brano. Chi di voi ha mai ascoltato questo brano? Non lo so.

0: E così, cari amici, avete ascoltato anche questo bellissimo brano di Gianni Togni, che in pochi conoscono. Ma siccome a me mi piace fare ascoltare anche brani che sono poco conosciuti, va bene così, ci divertiamo, dai, a fare ascoltare anche brani meno noti, o poco conosciuti, o sconosciuti proprio.
1: State ascoltando mi ritorno in mente.
2: Mi ritorno in mente.
1: Al microfono, dottor Vijay Stack. Buon ascolto.
0: E si vola, sempre siamo su Radio Sole Luna. Questa volta siamo in compagnia di Tiziano Ferro, che ci fa riascoltare dal 2001 Perdono.

Noi siamo arrivati alle 22.50, abbiamo circa 4-5 brani, poi si chiuderà il tutto e ce ne andremo a letto.

E si continua ancora con la bella musica. Arriva anche Venditti e Antonello. In questo mondo di ladri, e ce ne sanno parecchi.

E allora, in questo mondo di ladri, intanto guardavo che qualcuno è stato fatto ospite. E siccome non scriveva mai, avevo capito che qualcuno stava nei privati solo a rompere. Allora noi ci andiamo ad ascoltare Bliss Team, questo brano del 93. Chi se lo ricorda, è stato in parecchie compilation, People and Power.

E andiamo a salutare l'altro DJ, Charlie. Buona serata Charlie. Dottor BJ Step in console fino alle 23. Anzi, sono le 23 passate, ancora siamo in air perché abbiamo tre brani da ascoltare più la sigla. Il prossimo brano invece arriva Claudio Baglioni, arriva con questo brano Fotografie.

0: riesco più a parlare.
1: Allora, sta arrivando la sigla, ragazzi. Per quanto riguarda me, abbiamo concluso. Questo è l'ultimo brano, poi la sigla. E niente, poi arriverà Charlie, mi comunicano.

Allora, intanto ho già avvisato anche chi di dovere. Domani io credo di essere a casa. Al momento io ho dato conferma che farò diretta domani dalle 21 alle 22. Domani vado via. Comunque grazie a tutti del gentile vostro ascolto, amici di Radio Sole Luna. Comunque poi se ci sarà qualche problema eventualmente domani vi farò sapere. Per il momento ho dato l'ok che farò diretta dalle 21 alle 22 domani, che è Ferragosto. Io sono a casa, non ho problemi domani. Buonanotte, Catwoman!

Allora amici di Radio Sole Luna, io vi saluto, saluto tutti quanti in generale, perché non riesco, come sempre detto, a vedere bene i nick e poi non vorrei che si offendesse qualcuno, quindi saluto tutti generalmente, un cordiale saluto a tutti e noi ci riascolteremo con me domani sera dalle 21 alle 22, salvo imprevisti, eh? E adesso passeremo la diretta a DJ Charlie, che continuerà lui con un po' di musica sua. Io vi saluto a tutti, ciao, alla prossima. Vai Charlie, 3, 2, 1, la diretta è tutta tua Charlie. E un saluto a Micione e Shaki, che ci danno la possibilità sempre di fare queste belle dirette su Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sol.

0: pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto! C'è da spostare una pecora.
1: Una pecora nera, scalza.
0: Una pecora nera.

c'è da spostare una pecora a un mandato di cottura a 100 gradi. C'è da mangiare una pecora. Sentendomi siete, hanno investito una pecora. Una pecora è stata investita. È un diesel!

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, oh, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.